tipo o un gusta tanga nel sama cosa. Alumuna si sea u ya sama cosa. Amuna yeye koma sama cosa. Tanga tanga o un gusta tanga nel sama cosa.